Terrae Rico. Sa merda. Allora chi su mondo campa in api grigia, mi face sempre un poco i dolori. Ma tutto que, un enonda fuma que, passera we, uma

vinyle, diventerai ricco. Sa merda. Allora che su mondo campa in appigricia, mi face sempre un po' cui dolore. Ma tutto que, un enonda fuma que, passerà we, uma